dati precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Gemini. Gemini One, the big one. You're simply the best. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Un'estate al mare. Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Big

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Gemini. Gemini One, the big one.
4: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
3: Radio Gemini One, this is the big one.
5: Vengo a prenderti stasera.
6: Amore, sei in ritardo.
5: No, sei in punto.
6: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
5: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
6: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

che oggi la tua sveglia è sintonizzata su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 7:01.
0: Spot.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon sabato mattina dalla nostra redazione. In questi minuti il traffico procede scorrevole sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia per lo svolgimento di una manifestazione sportiva nel Triestino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
3: Rock music.
2: Rock. Questo è Turbo Rock.
3: Turbo Rock.
2: Il viaggio nella musica rock di ieri.
4: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 8:04.
4: Spot.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e O Head & Shoulders in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
0: Gemini.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Segnaliamo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano un incidente tra Godega e la barriera di Cordignano. Per chi viaggia verso la 4, al momento però l'evento non sta creando disagi alla circolazione. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono presenti dei cantieri tra Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova e tra Mirano Dolo e Mira Oriago verso Trieste. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle ore 24 di sabato 9 sulla A28 Porto Gruaro Conegliano verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

Radio Gemini. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Gemini.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
6: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
5: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
0: Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79 euro. Previene forfora, prurito e secchezza. E con 2 prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in 2 formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti lungo le strade di nostra competenza scorre senza particolari disagi. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti dei cantieri per lavori tra il bivio per la A27 Venezia Belluno e Venezia Aeroporto in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva a Trieste sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: McCafé, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pro.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
3: City, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Sirmione in direzione Venezia a causa del traffico intenso. E sempre per traffico intenso segnaliamo incolonnamenti all'uscita del casello di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alla mezzanotte di sabato 9 sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori.

0: le passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Gemini.
6: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, si registrano code all'uscita di Cessalto da entrambe le provenienze e ancora per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, rallentamenti presso la barriera di Porto Gruaro per chi viaggia verso la A4. Vi ricordiamo che per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva a Trieste, sulla Venezia-Trieste dalle ore 6.30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Siti,
5: app, password
4: e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Gemini.
2: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one.

Grassetto. Ristorante Il Venezino, a Padova in via San Fermo 45. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini One. This is The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: E oasi di divertimento.
2: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
3: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
2: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda sulla 4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, sempre per traffico intenso, si procede a rilento presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della 4. Proprio sulla 28 vi anticipiamo che a causa di lavori dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle ore 24 di sabato 9 verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Massimo, Artusi, volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Musicassetta avviata, genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.
3: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: L'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
0: Gemini
1: Spot.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99€. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo quindi che per lavori sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano sono presenti restringimenti di carreggiata tra Sacile Ovest e Sacile Est in ambo le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Jack. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Radio Gemini. Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

lo senti. Lo ricordi. Gemini a 90, solo su Radio Gemini. Stai ascoltando Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che sulla 4 Venezia Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. A few-

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di lavori, dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle ore 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia. Si verificano code per un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della 4. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano ricordiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 4 maggio fino alle ore 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello vincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: One, two. One, two.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000. Spot.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine e negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Martellago Scorzè e Spinea. Ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
3: Adesso apre l'arena. L'arena. Si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco, che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, The Big One.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena. Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot.
3: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
4: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
3: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Germany. Spot.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Germany.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento traffico scorrevole lungo le tratte del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per lavori dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiare e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Dreams.
1: Tra poco non perderti Gemini Soul 3, il groove degli anni 70.
0: Sono le 20 e un minuto.
1: Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo.
1: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. Ogni sera. Il suono che ti fa ballare. Gemini One. The Big One.

tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. Ogni sera, il suono che ti fa ballare. Gemini One, The Big One.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml Pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica,
5: un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
0: Gemini.
6: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini One, siamo tornati. Spot.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Gemini Spot. Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Music All Night Long. Radio Gemini. Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini.
3: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
3: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto.

Gemini. Gemini One, the big one. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. La

0: c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.

Gemini. Gemini One, the big one. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo.